0: 20 Alpha. Bravo. Engine 3 mobile.
1: Engine 3 mobile extender.
0: 3 Alpha.
1: Engine 3 Alpha.
0: 3 Bravo.
2: 3 Bravo.
0: Three Charlie. 3 Delta.
2: 3 Delta.
0: Med 30 Alpha.

0: Receive, 4 Alpha.
1: 4 Alpha.
0: 4 Bravo.
1: Bravo.
0: 4 Charlie.
2: 4 Charlie. No Delta.
0: 4 Delta.